0: Sasa unajua kwamba pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipu gani? M-Pesa kutipi.
1: Mwana, mogala, mogala, trahie, aba namba.